siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come un vivere assieme a voi, se a caso abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso, guardate bel piede, osservate

0: ma sarebbe tutto da far, sì, ma sarebbe tutto da far.
1: Ma che dal ridere,
0: fa ridere,
1: la ma di vitre,
0: e solo ridere, ma soffiettata, ma la fa, ma la fa,
1: anche dal ridere,
0: fa ridere,
1: la ma di vitre,
0: e solo ridere.

0: cacatoni di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non